0: pizza. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella

sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna.

0: parlare, guarda. Parlo di Arezza.
1: Ah, sì. Con la se le passa.
0: Che chi è tu? Ma bagna, sì. Gracias, cuando quieras, maestro, díselo.